E buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il nostro e vostro, lo dico sempre, programma in lingua italiana, oggi martedì 26 maggio e siamo ormai alla vigilia della grande festa del sacrificio, dunque Eid al-Adha, e qui su RTSI Radio Tunisi, canale internazionale, abbiamo deciso di iniziare già i festeggiamenti, già da oggi, in una ovviamente atmosfera gioiosa, calorosa e soprattutto festiva. E infatti abbiamo aperto il nostro programma con il ritmo, direi coinvolgente, della canzone Festa Totale del duo Paola e Chiara, perché oggi nel nostro studio 10, dunque, si respira davvero aria di festa, con tanta allegria, buona musica e una bellissima atmosfera, dunque, che speriamo arrivi fino a voi, ovunque vi troviate. Un saluto naturalmente al mio amico tecnico Raif Lusleti, oggi con noi e che ci accompagnerà dunque dietro la console. E ovviamente un grande saluto a tutti voi, nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici di RTSI. E ovviamente a nome mio, il vostro amico Al-Ghazah e di tutta la squadra di RTSI, vi auguriamo fin d'ora una splendida festa. Eid Kumabruk, dunque, Sindema. E poi oggi festeggiamo anche, o piuttosto celebriamo anche, la giornata mondiale del challenge, dunque una giornata simbolica dedicata alle sfide, al superamento dei limiti, alla creatività e alla voglia di migliorarsi continuamente. Una ricorrenza, dunque, questa che ci ricorda quanto sia importante affrontare il cambiamento sempre con entusiasmo e soprattutto coraggio e spirito positivo. E proprio parlando di nuove sfide, RTSI, dunque la nostra bella radio, si prepara presto ad aprire una nuova pagina della sua programmazione, con una programmazione dunque rinnovata e un magnifico studio 1 completamente restaurato sia sul piano tecnico che sul piano estetico. Una nuova, dunque, dinamica accompagnata da nuove idee, da una nuova energia e dalla visione, diciamolo perché no, della nostra nuova direttrice Ines Jlasi, dunque, che sta già portando un approccio dunque innovativo e che salutiamo da... E tutto questo rappresenta per noi animatori ovviamente una motivazione di più, dunque in più, dunque, per dare sempre il meglio e continuare sempre a meritare la vostra fiducia. Detto questo, diamo un'occhiata al tempo che fa oggi. Il tempo in Tunisia è generalmente piacevole, oggi 26 maggio, e lo sarà anche domani. Domani, giorno di festa. Il sole dunque sarà presente in gran parte della Tunisia, con temperature gradevoli e un clima ideale per trascorrere bei momenti in famiglia e con gli amici. Allora, restate con noi, restate sempre sulle nostre frequenze, le frequenze di RTSI 98.2, perché la festa continua insieme in musica, in allegria
e in bella compagnia.

Ed era Laura Pausini sulle frequenze di RTSI con la sua banda che suonava il rock sulle nostre frequenze. Vi do questa notizia, bella notizia, che farà molti contenti, soprattutto fra i piccoli e i bambini, e dunque in questo periodo festivo e anche l'inizio delle vacanze. Parlo della riapertura dello zoo del Belvedere, previsto per il 30 maggio, infatti dopo una chiusura temporanea per i lavori di ristrutturazione, il parco zoologico Belvedere di Tunisi si prepara dunque a riaprire le sue porte al pubblico. Il comune di Tunisi ha annunciato dunque, infatti, tramite un comunicato stampa, la tanto attesa riapertura del giardino zoologico del Belvedere. I visitatori potranno nuovamente passeggiare lungo i sentieri del parco a partire da sabato 30 maggio alle ore 11. Questa riapertura avviene dopo il completamento dei lavori di manutenzione e riqualificazione del parco, realizzati per offrire ovviamente uno spazio più accogliente e sicuro, che rispetti dunque il benessere degli animali e il comfort dei visitatori.

E questo è un altro comunicato che vi do, dunque emanato dalla Società Nazionale di Fornitura e Distribuzione dell'Acqua, la SONED. Infatti, in occasione della festa del sacrificio, dunque la Società Nazionale di Fornitura e Distribuzione dell'Acqua ha invitato i propri clienti a contribuire alla buona gestione delle risorse idriche e a razionalizzare i propri consumi. La società raccomanda infatti di rimandare alcuni usi secondari dell'acqua, come lavarsi ed innaffiare a dopo le 18, ciò al fine di garantire un approvvigionamento regolare per tutti i cittadini e assicurare un flusso normale nelle prime ore del giorno, quando si compiono i sacrifici. In un comunicato pubblicato oggi, dunque martedì 26 maggio, sulla sua pagina Facebook ufficiale, la SONED, dunque la Società Nazionale di Fornitura e Distribuzione dell'Acqua, ha spiegato che la festività, dunque, dell'Eid al-Adha, dunque la festa del sacrificio, coincide con un significativo aumento delle temperature che comporta un forte incremento della domanda di acqua potabile. Per garantire la continuità del servizio durante le festività, l'azienda ha annunciato di aver adottato una serie di misure preventive ed organizzative proattive. Queste misure includono la mobilitazione di 1200 dipendenti e dirigenti, tra cui personale addetto alla manutenzione del sistema idrico e anche squadre di reperibilità per ovviamente far fronte a qualsiasi emergenza. La società, dunque la SONED, ha inoltre fornito ai suoi abbonati i numeri di telefono dei distretti nelle varie province, oltre al numero verde 80 10 03 19 dell'unità di monitoraggio centrale. Dunque questa unità, supervisionata da personale specializzato, rimarrà operativa 24 ore su 24, dunque 7 giorni su 7, per tutto il periodo della festa del sacrificio, e ciò per rispondere tempestivamente alle chiamate dei cittadini e ovviamente intervenire se necessario. Pur assicurando che i suoi servizi interverranno tempestivamente per limitare potenziali disagi ed interruzioni, la società ha comunque ricordato al pubblico che guasti improvvisi rimangono possibili. E la società gestisce una, ricordiamo che la SONED, dunque la società di distribuzione dell'acqua, gestisce una rete idraulica di oltre 60.000 chilometri, composta da più di 4.000 stazioni di pompaggio e serbatoie.

E la discoteca italiana di Radio 10 di RTC, Radio Tunisi, canale internazionale, continua a proporvi il meglio della musica italiana. E vi do adesso una notizia che piacerà sicuramente agli appassionati di calcio. Ebbene, venerdì prossimo, in esclusività, il giovane portiere tunisino Slim Bouazker, dunque, sarà ospite del nostro programma in lingua italiana, ai microfoni del mio collega Mohamed El Manzli. Dunque sarà un appuntamento da non perdere, per appunto conoscere più da vicino a uno dei talenti emergenti del calcio e parlare del suo percorso, delle sue ambizioni, della sua esperienza nel calcio italiano. Slim Bouazker, dunque, giovane calciatore tunisino, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio, nato a Roma nel 2009, gioca nel ruolo di portiere ed è cresciuto nel settore giovanile della AS Roma. Nonostante dunque la giovane età, ha già attirato l'attenzione di grandi club europei grazie alle sue qualità tecniche, ai riflessi e alla personalità tra i pali. Slim Bouazker dunque è già internazionale nelle categorie giovanili, soprattutto con la selezione Under 17 e Under 20, alto 1,88 m, dunque si distingue, dunque Slim Bouazker si distingue per il senso della posizione, la sicurezza nelle uscite e la capacità di guidare la difesa. Dunque vi aspettiamo numerosi venerdì, dunque sempre sulle onde di RTSI, con questa intervista dunque esclusiva con il giovane dunque Slim Bouazker.

E parliamo sempre della festa del sacrificio che verrà celebrata domani. In questa occasione, dunque l'occasione della celebrazione di Eid al-Adha, dunque la festa del sacrificio, il Presidente della Repubblica, Qais Said, ha deciso di concedere la grazia presidenziale che porterà alla liberazione di 1187 prigionieri. Secondo una dichiarazione rilasciata oggi, martedì 26 maggio, il Capo dello Stato ha inoltre dato disposizioni affinché altri 187 detenuti vengano rilasciati con la condizionale.

Le 15:53 minuti qui nel nostro studio 10 di Radio Tunisi, canale internazionale, e parliamo dell'attività del Presidente della Repubblica, Kais Saied. Ieri ha incontrato dunque il Ministro dell'Interno, Khaled Nouri, e il Segretario di Stato responsabile della sicurezza nazionale, Sofiane Bsadr. L'incontro si è concentrato sui progressi delle operazioni di sicurezza condotte nella Grande Tunisi, che hanno portato all'arresto di diversi criminali ricercati in relazione a reati di diritto comune, tra cui il traffico di stupefacenti, secondo quanto riportato dunque in un comunicato della Presidenza della Repubblica. L'incontro si è concentrato anche sulle operazioni condotte dalle forze di sicurezza in diverse regioni del paese per smantellare le reti speculative e monopolistiche accusate di aumentare illegalmente i prezzi a danno di produttori e consumatori. Il Presidente della Repubblica ha ribadito che questo orientamento costituisce una politica costante dello Stato e che proseguirà senza sosta fino alla definitiva eliminazione di quello che ha definito un aumento criminale ed eccessivo dei prezzi.

Ecco, siamo arrivati dunque alla fine del nostro programma in lingua italiana di oggi. Grazie a voi, dunque, a voi ascoltatori e ascoltatrici, per aver condiviso con noi questa bellissima atmosfera di festa, la vigilia della festa del sacrificio, Eid al-Adha. Dunque, da parte mia, Ad Gazah, un grande grazie dunque anche al mio amico Raif Lusleti, dunque, per il suo prezioso lavoro, e a tutta la squadra, dunque, della nostra radio RTSI. Vi rinnovo ovviamente i miei più sinceri auguri, et kum mabruk, kul am u tum abkhir. Dunque, continuate ovviamente a seguirci sempre sulle frequenze di RTSI, la vostra radio, perché insieme condividiamo musica, cultura, emozioni e soprattutto bei momenti di convivialità. Passate una splendida serata e una felice giornata di festa domani, dunque, con le vostre famiglie e i vostri cari. Ciao a tutti e a prestissimo.